0: cœur sur RLP, la radio qui vous écoute.
1: Il paziente con disturbo di personalità sente, mentre è chiaro che la schizofrenia stabilisce proprio un piano di frattura con la realtà e quindi viene meno, ma possono anche costituire, diciamo così, l'elemento di innesco a quadri sindromici più gravi.